0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International, la tua radio, la tua città. I'm sorry, but

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
7: Torino International.

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9. A pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino Internet.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli. 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Almanacco del giorno.
3: Sabato 23 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 5.42 e tramonterà alle 20.34. La Chiesa festeggia San Desiderio di Langres, vescovo e martire francese del IV secolo, ricordato per aver sacrificato la propria vita nel tentativo di proteggere il suo popolo dall'invasione dei Vandali. È considerato il protettore dei testimoni e dei giuramenti solenni. Facciamo un salto indietro nella storia. Nel 1948 a Firenze, in Piazza della Signoria, viene giustiziato Girolamo Savonarola, il frate domenicano che aveva guidato la città con uno stile di vita ascetico e rigoroso, sfidando apertamente la corruzione papale, viene condannato come eretico e scismatico. Nel 1915 l'Italia prende una decisione storica. A mezzanotte il Regno d'Italia dichiara ufficialmente guerra all'impero austro-ungarico, segnando l'ingresso del nostro paese nel primo conflitto mondiale. 1992, una data indelebile nella memoria italiana. Sull'autostrada A29, nei pressi di Capaci, un terribile attentato dinamitardo della mafia uccide il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Una ferita aperta, ma anche l'inizio di una grandiosa riscossa civile. Buon compleanno a due grandissimi e indimenticabili personaggi. Nati in questo giorno, nel 1707 nasceva Carlo Linneo, medico e botanico svedese, considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi. A lui dobbiamo l'invenzione della nomenclatura binomiale, che usiamo ancora oggi, per piante e animali. Nel 1951 nasceva invece Anatoly Karpov, leggendario scacchista russo, grandissimo maestro e campione del mondo dal 1975 al 1985, protagonista di sfide epiche rimaste nella storia di questa disciplina. E lo sapevate che proprio il 23 maggio del 1934 finiva la folla corsa dei due fuorilegge più famosi d'America? Bonnie e Clyde vennero infatti intercettati e uccisi in un'imboscata della polizia lungo una strada della Louisiana, trasformando la loro storia criminale in un vero e proprio mito della cultura pop occidentale. E buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino International.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Attimi di terrore a Washington, un uomo ha aperto il fuoco con una pistola contro una delle guardiole di sicurezza della Casa Bianca, esplodendo tra i 10 e i 20 colpi. Sempre da Washington arrivano novità sul fronte diplomatico nei rapporti con Teheran. In Ucraina, colpita nelle prime ore di questa mattina da un massiccio attacco missilistico russo su Kiev, in Italia oltre 6 milioni e mezzo di elettori sono chiamati alle urne oggi e domani per le elezioni comunali. Restate con noi tra poco nel nostro aggiornamento informativo.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo questa edizione con una notizia di queste ultime ore che arriva dagli Stati Uniti, attimi di immenso terrore a Washington, dove un uomo ha aperto il fuoco con una pistola contro una delle guardiole di sicurezza della Casa Bianca, esplodendo tra i 10 e 20 colpi. L'assalitore è stato prontamente neutralizzato dagli agenti del Secret Service coadiuvati dall'FBI, trasportato in ospedale in condizioni critiche e morto poco dopo, gravemente ferito anche un passante. Il presidente Donald Trump si trovava all'interno dell'edificio, che è stato immediatamente posto in lockdown. Secondo i media statunitensi, l'attentatore soffriva di disturbi mentali, era convinto di essere Gesù ed era già noto alle forze dell'ordine per aver violato un ordine di allontanamento dalla residenza presidenziale. Sempre da Washington arrivano novità sul fronte diplomatico nei rapporti con Teheran. Donald Trump ha annunciato che l'accordo con l'Iran è ormai pronto e che lo stretto di Hormuz verrà presto riaperto. Secondo indiscrezioni, l'intesa prevederebbe una nuova tregua di 60 giorni, lo sblocco di 25 milioni di beni iraniani congelati e la sospensione del conflitto in Libano. Immediata però la frenata dei Pasdaran, che liquidano le parole del tycoon come propaganda, parlando di un annuncio incompleto e incoerente con la realtà. Nel frattempo, sul fronte europeo,

0: Parigi ha ufficializzato la messa al bando del ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti contro gli attivisti della flottiglia. Ci spostiamo nello scenario di guerra in Ucraina, colpita nelle prime ore di questa mattina da un massiccio attacco missilistico russo su Kiev. I residenti della capitale hanno avvertito almeno 10 potenti esplosioni e si contano attualmente 5 feriti. Secondo le prime informazioni, Mosca avrebbe utilizzato i terribili missili balistici a medio raggio Oznik a testate multiple, confermando i rapporti dell'intelligence diffusi ieri dal presidente Zelensky. Torniamo in Italia, dove oltre 6 milioni e mezzo di elettori sono chiamati alle urne oggi e domani per le elezioni comunali. Sono quasi 750 i comuni interessati, tra cui 18 capoluoghi di provincia, da Venezia, Chieti e Messina. Un voto che si preannuncia come un importantissimo test politico nazionale. I seggi resteranno aperti fino a domani alle 15, mentre gli eventuali ballottaggi si terranno il 7-8 giugno. Ieri intanto è stata una giornata di fortissimi messaggi per il paese in occasione della giornata della legalità. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la strage di Capaci, definendola un evento che ha segnato la storia della Repubblica, mentre la Premier Meloni ha invitato a costruire un futuro libero dalla paura, partendo dalla memoria. Parole potenti sono arrivate anche da Papa Leone in visita da Cerra, nella Terra dei Fuochi. Il Pontefice ha scosso le coscienze chiedendo di scardinare la cultura del privilegio, della prepotenza e del non rendere conto, che ha profondamente ferito quel territorio. In chiusura, il grande cinema con i verdetti del 79esimo Festival di Cannes. La Palma d'Oro è stata assegnata a Fjord dal regista Christian Mungiu. L'edizione di quest'anno ha registrato un numero record di exequo, tra cui il premio alla miglior regia. Da segnalare il forte appello politico del regista Ziga Gingstev nel premio speciale della giuria. Si è rivolto direttamente a Vladimir Putin chiedendo di fermare la carneficina in Ucraina. Palma d'onore infine alla leggendaria Barbara Streisand. Ed è tutto per questa edizione. Noi ci ritroviamo più tardi. Buona domenica.
1: Torino International. Love his music.

Torino International.

0: 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
1: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: Attimi di terrore a Washington, un uomo ha aperto il fuoco con una pistola contro una delle guardiole di sicurezza della Casa Bianca, esplodendo tra i 10 e i 20 colpi. Sempre da Washington arrivano novità sul fronte diplomatico nei rapporti con Teheran. In Ucraina, colpita nelle prime ore di questa mattina da un massiccio attacco missilistico russo su Kiev, in Italia oltre 6 milioni e mezzo di elettori sono chiamati alle urne oggi e domani per le elezioni comunali. Restate con noi tra poco nel nostro aggiornamento informativo.
6: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo questa edizione con una notizia di queste ultime ore che arriva dagli Stati Uniti, attimi di immenso terrore a Washington, dove un uomo ha aperto il fuoco con una pistola contro una delle guardiole di sicurezza della Casa Bianca, esplodendo tra i 10 e 20 colpi. L'assalitore è stato prontamente neutralizzato dagli agenti del Secret Service coadiuvati dall'FBI, trasportato in ospedale in condizioni critiche e morto poco dopo, gravemente ferito anche un passante. Il presidente Donald Trump si trovava all'interno dell'edificio, che è stato immediatamente posto in lockdown. Secondo i media statunitensi, l'attentatore soffriva di disturbi mentali, era convinto di essere Gesù ed era già noto alle forze dell'ordine per aver violato un ordine di allontanamento dalla residenza presidenziale. Sempre da Washington arrivano novità sul fronte diplomatico nei rapporti con Teheran. Donald Trump ha annunciato che l'accordo con l'Iran è ormai pronto e che lo stretto di Hormuz verrà presto riaperto. Secondo indiscrezioni, l'intesa prevederebbe una nuova tregua di 60 giorni, lo sblocco di 25 milioni di beni iraniani congelati e la sospensione del conflitto in Libano. Immediata però la frenata dei Pasdaran, che liquidano le parole del tycoon come propaganda, parlando di un annuncio incompleto e incoerente con la realtà. Nel frattempo, sul fronte europeo, Parigi ha ufficializzato la messa al bando del ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti contro gli attivisti della flottiglia. Spostiamo nello scenario di guerra in Ucraina, colpita nelle prime ore di questa mattina da un massiccio attacco missilistico russo su Kiev. I residenti della capitale hanno avvertito almeno 10 potenti esplosioni e si contano attualmente 5 feriti. Secondo le prime informazioni, Mosca avrebbe utilizzato i terribili missili balistici a medio raggio Oshnik a testate multiple, confermando i rapporti dell'intelligence diffusi ieri dal presidente Zelensky. Torniamo in Italia, dove oltre 6 milioni e mezzo di elettori sono chiamati alle urne oggi e domani per le elezioni comunali. Sono quasi 750 i comuni interessati, tra cui 18 capoluoghi di provincia, da Venezia, Chieti e Messina, un voto che si preannuncia come un importantissimo test politico nazionale. I seggi resteranno aperti fino a domani alle 15, mentre gli eventuali ballottaggi si terranno il 7-8 giugno. Ieri intanto è stata una giornata di fortissimi messaggi per il paese in occasione della giornata della legalità. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato la strage di Capaci, definendola un evento che ha segnato la storia della Repubblica, mentre la premier Meloni ha invitato a costruire un futuro libero dalla paura, partendo dalla memoria. Parole potenti sono arrivate anche da Papa Leone in visita da Acerra, nella Terra dei Fuochi. Il pontefice ha scosso le coscienze, chiedendo di scardinare la cultura del privilegio, della prepotenza e del non rendere conto, che ha profondamente ferito quel territorio. In chiusura, il grande cinema con i verdetti del 79esimo Festival di Cannes. La Palma d'Oro è stata assegnata a Fjord dal regista Christian Mungiu. L'edizione di quest'anno ha registrato un numero record di ex aequo, tra cui il premio alla miglior regia,

Da segnalare il forte appello politico del regista Zyka Dzięciołowski nel ricevere il premio speciale della giuria. Si è rivolto direttamente a Vladimir Putin chiedendo di fermare la carneficina in Ucraina. Palma d'onore infine alla leggendaria Barbara Streisand. Ed è tutto per questa edizione. Noi ci ritroviamo più tardi. Buona domenica.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. La situazione non cambia dal precedente appuntamento. Traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi informiamo quindi che per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia è chiusa la rampa di ingresso allo svincolo di Susa in direzione Bardonecchia. Vi ricordiamo inoltre che dalle 9 alle 22 di oggi è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Stai ascoltando?
11: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
12: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Non fare niente di stupido.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
12: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Spari vicino alla Casa Bianca, ha ucciso l'attentatore, si credeva Gesù. Intanto in Medio Oriente, per Trump l'accordo sarebbe pronto, Hormuz verrà riaperto, ma i Pasdaran frenano solo propaganda. Il caso Flotilli arriva in video shock, Parigi mette al bando Ben-Gvir, Roma valuta reati di tortura e violenza sessuale, sono rientrate a Malpensa le salme di 4 sub-italiani morti alle Maldive, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi. Ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. È morto durante lo scontro a fuoco l'uomo che ha sparato vicino alla Casa Bianca intorno alle 18 ora locale, identificato nella persona di Nashir Best. L'assalitore era un giovane di 21 anni, originario del Maryland. Secondo quanto riportato da Fox News,

0: amici di Israele, ovviamente in questo caso sono ovviamente sono da non superare ovviamente in questo limite. L'Unione Europea accoglie la richiesta del ministro degli esteri italiano sulle sanzioni al ministro israeliano. Il racconto: noi spogliati, presi a calci e molestati sessualmente. Secondo Ask News ci sarebbero stupri. Roma valuta anche i reati di tortura e violenza sessuale. Sono rientrate a Roma le salme dei 4 subitaliani morti alle Maldive. Lunedì le prime autopsie. Proseguono anche gli accertamenti della squadra mobile di Genova su delega della Procura di Roma, proprio per fare chiarezza sulla morte della professoressa Monica Montefalcone e gli altri 4 sub. Al setaccio le mail che la docente si era scambiata con il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita. In quelle missive dell'università, ipotizzano gli inquirenti, potrebbe esserci i dettagli di quanto avrebbe fatto Montefalcone ogni giorno ed eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Oltre alle mail sarebbe stato acquisito anche il documento di missione contenente gli indirizzi della ricerca. È di un morto e almeno 40 feriti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev di questa notte. Lo riportano i media ucraini, che danno conto delle attività e dei soccorritori. Si registrano danni agli edifici in numerose zone della città. E per il momento è tutto. Ancora a voi tutti l'augurio di una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto. Rimanete con noi.
1: Dor de Folklor. Dor de Folklor. Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: 356-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. La situazione non cambia dal precedente appuntamento. Traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi informiamo quindi che per lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia è chiusa la rampa d'ingresso allo svincolo di Susa in direzione Bardonecchia. Vi ricordiamo inoltre che dalle 9 alle 22 di oggi è attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Spari vicino alla Casa Bianca, ha ucciso l'attentatore, si credeva Gesù. Intanto in Medio Oriente, per Trump l'accordo sarebbe pronto, Hormuz verrà riaperto, ma i Pasdaran frenano solo propaganda. Il caso del Flotilli arriva in videoshock, Parigi mette al bando Ben-Gvir, Roma valuta reati di tortura e violenza sessuale, sono rientrate a Malpensa le salme di 4 sub italiani morti alle Maldive, tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi. Ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. È morto durante lo scontro a fuoco l'uomo che ha sparato vicino alla Casa Bianca intorno alle 18 ora locale, identificato nella persona di Nashir Bes. L'assalitore era un giovane di 21 anni, originario del Maryland. Secondo quanto riportato da Fox News, Bes è stato colpito dagli agenti delle forze di sicurezza dopo aver aperto il fuoco vicino a un checkpoint. Rimaniamo all'estero, negli Stati Uniti.

0: ovviamente sono da non superare ovviamente in questo limite. L'Unione Europea accoglie la richiesta del ministro degli esteri italiano sulle sanzioni al ministro israeliano. Il racconto: noi spogliati, presi a calci e molestati sessualmente. Secondo Ascan News ci sarebbero stupri. Roma valuta anche i reati di tortura e violenza sessuale. Sono rientrate a Roma le salme dei quattro sub italiani morti alle Maldive. Lunedì le prime autopsie. Proseguono anche gli accertamenti della squadra mobile di Genova su delega della Procura di Roma, proprio per fare chiarezza sulla morte della professoressa Monica Montefalcone. Gli altri quattro sub, al setaccio le mail che la docente si era scambiata con il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita. In quelle missive dell'università, ipotizzano gli inquirenti, potrebbe esserci i dettagli di quanto avrebbe fatto Montefalcone ogni giorno ed eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Oltre alle mail sarebbe stato acquisito anche il documento di missione contenente gli indirizzi della ricerca. È di un morto e almeno 40 feriti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev di questa notte. Lo riportano i media ucraini, che danno conto delle attività e dei soccorritori. Si registrano danni agli edifici in numerose zone della città. E per il momento è tutto. Ancora a voi tutti l'augurio di una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto. Rimanete con noi.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Spari all'esterno della Casa Bianca, ancora paura per Trump. Stati Uniti, Iran, i pass d'Iran, non c'è alcun impegno sul nucleare, dicono Trump fa propaganda. Vi porteremo anche a casa da Palma. Vi porteremo anche a casa da Palma d'Oro che va a Fjord, un film contro tutti i fondamentalismi.

anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Nuova emergenza sicurezza per il presidente americano Donald Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca nella sparatoria innescata dall'azione di una singola persona, il 21enne Nasir Best, che ha attaccato il checkpoint della sicurezza. L'edificio presidenziale è stato subito posto in lockdown con all'interno il tacone e i giornalisti radunati. Nella briefing room il Secret Service ha colpito l'assalitore, poi morto in ospedale. Nella spellatoria ha coinvolto anche un passante rimasto ferito. Il lockdown è stato poi revocato. E cambiamo argomento, andiamo ora a vedere anche le altre notizie che ci portano nuovamente in Iran, in Medio Oriente, e a vedere le ultime notizie avvenute in queste 24 ore che sottolineano ancora un proseguimento di questa guerra, con anche le ultime prospettive, stando anche alle ultime dichiarazioni appunto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E infatti, se da una parte il presidente americano ha sottolineato che gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran, i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve, confermando la riapertura dello stretto di Hormuz, ora il nodo da sciogliere è quello relativo al nucleare. L'agenzia di stampa italiana Fars, vicina ai Pasdaran, afferma che non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran, questo nonostante fosse una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Dall'altra parte, secondo il New York Times, che cita due fonti americane, nell'accordo l'Iran si impegna a rinunciare alle proprie scorte di uranio altamente arricchito e le modalità saranno discusse nel prossimo ciclo di colloqui. Nuovo ciclo di negoziati che il Pakistan spera di ospitare molto presto, come detto dal primo ministro Shehbaz Sharif. Inoltre, secondo un funzionario statunitense citato da Axios, nell'accordo che Washington e Teheran starebbero per firmare ci sarebbe anche lo stop della guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu. Cannes si incorona Shorts di Christian Mungiu, vincitore della Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival del Cinema, verdetto deciso dalla giuria presieduta da Park Chan-wook, composto da Diego Cespedes, Isaac Bankule, Paul Laverty, Demi Moore, Ruth Negga, Laura Vander, Stellan Skarsgård e Chloe Zhao. In un'edizione del festival che ha visto pochi film emergere, Chord, che racconta una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli, ha riscosso grande ammirazione, portando al regista romeno la sua seconda palma. Aveva già vinto nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ha interdetto dall'accesso al territorio francese. L'ho annunciato su X il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei passeggeri della flottiglia Global Sumud, ha detto, sottolineando comunque che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia stessa. E torniamo negli Stati Uniti. Il Pentagono americano ha pubblicato una seconda tranche di 64 file legati a UFO e UAP, fenomeni anomali non identificati. Questa seconda raccolta, pubblicata 2 settimane dalla prima, comprende 6 PDF, 7 file audio e 51 video che documentano incontri tra UAP e velivoli militari con immagini sgranate, tipiche delle riprese effettuate da telecamere e sensori militari, accompagnate da descrizioni dettagliate. E noi per il momento ci fermiamo qui. A voi ancora l'augurio di una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore. Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Spari all'esterno della Casa Bianca, ancora paura per Trump. Stati Uniti, Iran, i pass d'Iran, non c'è alcun impegno sul nucleare, dicono Trump fa propaganda. Vi porteremo anche a Cannes la Palma d'Oro che va a Fjord, un film contro tutti i fondamentalismi. E poi la Francia che vieta l'ingresso nel suo territorio al ministro Ben-Gvir, tra poco nella nuova edizione. Restate con noi.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze, visita il sito

ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Nuova emergenza sicurezza per il presidente americano Donald Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca nella sparatoria innescata dall'azione di una singola persona, il 21enne Nasir Best, che ha attaccato il checkpoint della sicurezza. L'edificio presidenziale è stato subito posto in lockdown con all'interno il tacun e i giornalisti radunati. Nella briefing room il Secret Service ha colpito l'assalitore, poi morto in ospedale. Nella spellatoria ha coinvolto anche un passante rimasto ferito. Il lockdown è stato poi revocato. E cambiamo argomento, andiamo ora a vedere anche le altre notizie che ci portano nuovamente in Iran, in Medio Oriente, e a vedere le ultime notizie avvenute in queste 24 ore che sottolineano ancora un proseguimento di questa guerra, con anche le ultime prospettive, stando anche alle ultime dichiarazioni appunto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E infatti, se da una parte il presidente americano ha sottolineato che gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran, i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve, confermando la riapertura dello stretto di Hormuz, ora il nodo da sciogliere è quello relativo al nucleare. L'agenzia di stampa italiana Fars, vicina ai Pasdaran, afferma che non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran, questo nonostante fosse una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Dall'altra parte, secondo il New York Times, che cita due fonti americane, nell'accordo l'Iran si impegna a rinunciare alle proprie scorte di uranio altamente arricchito e le modalità saranno discusse nel prossimo ciclo di colloqui. Nuovo ciclo di negoziati che il Pakistan spera di ospitare molto presto, come detto dal primo ministro Shehbaz Sharif. Inoltre, secondo un funzionario statunitense citato da Axios, nell'accordo che Washington e Teheran starebbero per firmare ci sarebbe anche lo stop della guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu. Cannes si incorona Shorts di Christian Mungiu, vincitore della Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival del Cinema. Verdetto deciso dalla giuria presieduta da Park Chan-wook, composto da Diego Cespedes, Isaac Bankule, Paul Laverty, Demi Moore, Ruth Negga, Laura Vander, Stellan Skarsgård e Chloe Zhao. In un'edizione del festival che ha visto pochi film emergere, Chord, che racconta una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli, ha riscosso grande ammirazione, portando al regista romeno la sua seconda palma. Aveva già vinto nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ha interdetto dall'accesso al territorio francese. L'ho annunciato su X il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei passeggeri della flottiglia Global Sumud, ha detto, sottolineando comunque che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia stessa. E torniamo negli Stati Uniti. Il Pentagono americano ha pubblicato una seconda tranche di 64 file legati a UFO e UAP, fenomeni anomali non identificati. Questa seconda raccolta, pubblicata 2 settimane dalla prima, comprende 6 PDF, 7 file audio e 51 video che documentano incontri tra UAP e velivoli militari con immagini sgranate, tipiche delle riprese effettuate da telecamere e sensori militari, accompagnate da descrizioni dettagliate. E noi per il momento ci fermiamo qui. A voi ancora l'augurio di una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Una buona giornata e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Non fare niente di stupido.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

Torino International.

0: special delivery from the Code Breakers, featuring Pavolino. First heard exclusively on Radio International Torino.
1: Sono le 14:04.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage.
4: Hai visto? Possiamo andare al mare!
5: Un'estate al mare!
6: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
7: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
4: pensando di non poter più andare in vacanza.
7: E invece il pagamento partirà in autunno.
5: Quindi, un'estate al mare!
6: C'è tempo per...
5: C'è tempo!

0: contro tutti i fondamentalismi, e poi la Francia che vieta l'ingresso nel suo territorio al ministro Ben-Gvir tra poco nella nuova edizione. Restate con noi.
1: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962493.
0: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Nuova emergenza sicurezza per il presidente americano Donald Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca nella sparatoria innescata dall'azione di una singola persona, il 21enne Nasir Best, che ha attaccato il checkpoint della sicurezza. L'edificio presidenziale è stato subito posto in lockdown con all'interno il tacone e i giornalisti radunati nella briefing room. Il Secret Service ha colpito l'assalitore, poi morto in ospedale. Nella spellatoria ha coinvolto anche un passante rimasto ferito. Il lockdown è stato poi revocato. E cambiamo argomento, andiamo ora a vedere anche le altre notizie che ci portano nuovamente in Iran, in Medio Oriente, e a vedere le ultime notizie avvenute in queste 24 ore che sottolineano ancora un proseguimento di questa guerra, con anche le ultime prospettive, stando anche alle ultime dichiarazioni appunto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E infatti, se da una parte il presidente americano ha sottolineato che gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran, i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve, confermando la riapertura dello stretto di Hormuz, ora il nodo da sciogliere è quello relativo al nucleare. L'agenzia di stampa italiana Fars, vicina ai Pasdaran, afferma che non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran, questo nonostante fosse una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Dall'altra parte, secondo il New York Times, che cita due fonti americane, nell'accordo l'Iran si impegna a rinunciare alle proprie scorte di uranio altamente arricchito e le modalità saranno discusse nel prossimo ciclo di colloqui. Nuovo ciclo di negoziati che il Pakistan spera di ospitare molto presto, come detto dal primo ministro Shehbaz Sharif. Inoltre, secondo un funzionario statunitense citato da Axios, nell'accordo che Washington e Teheran starebbero per firmare ci sarebbe anche lo stop della guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu. Cannes incorona Short di Christian Mungiu, vincitore della Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival del Cinema. Verdetto deciso dalla giuria presieduta da Park Chan-wook, composto da Diego Cespedes, Isaac Bankule, Paul Laverty, Demi Moore, Ruth Negga, Laura Vander, Stellan Schacher e Chloe Zhao. In un'edizione del festival che ha visto pochi film emergere, Chord, che racconta una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli, ha riscosso grande ammirazione, portando al regista romeno la sua seconda palma. Aveva già vinto nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ha interdetto dall'accesso al territorio francese. L'ho annunciato su X il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei passeggeri della flottiglia Global Sumud, ha detto, sottolineando comunque che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia stessa. E torniamo negli Stati Uniniti. Il Pentagono americano ha pubblicato una seconda tranche di 64 file legati a UFO e UAP, fenomeni anomali non identificati. Questa seconda raccolta, pubblicata 2 settimane dalla prima, comprende 6 PDF, 7 file audio e 51 video che documentano incontri tra UAP e velivoli militari con immagini sgranate, tipiche delle riprese effettuate da telecamere e sensori militari, accompagnate da descrizioni dettagliate. E noi per il momento ci fermiamo qui. A voi ancora l'augurio di una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Spari all'esterno della Casa Bianca, ancora paura per Trump. Stati Uniti, Iran, i Pasdaran, non c'è alcun impegno sul nucleare, dicono Trump fa propaganda. Vi porteremo anche a Cannes la Palma d'Oro che va a Fjord, un film contro tutti i fondamentalismi. E poi la Francia che vieta l'ingresso nel suo territorio al ministro Ben-Gvir, tra poco nella nuova edizione. Restate con noi.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: è coinvolto anche un passante rimasto ferito. Il lockdown è stato poi revocato. E cambiamo argomento, andiamo ora a vedere anche le altre notizie che ci portano nuovamente in Iran, in Medio Oriente, e a vedere le ultime notizie avvenute in queste 24 ore che sottolineano ancora un proseguimento di questa guerra, con anche le ultime prospettive, stando anche alle ultime dichiarazioni appunto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E infatti, se da una parte il presidente americano ha sottolineato che gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran, i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve, confermando la riapertura dello stretto di Hormuz, ora il nodo da sciogliere è quello relativo al nucleare. L'agenzia di stampa italiana Fars, vicina ai Pasdaran, afferma che non è stato preso alcun impegno in merito al programma nucleare di Teheran, questo nonostante fosse una delle condizioni principali e imprescindibili di qualsiasi accordo. Dall'altra parte, secondo il New York Times, che cita due fonti americane, nell'accordo l'Iran si impegna a rinunciare alle proprie scorte di uranio altamente arricchito e le modalità saranno discusse nel prossimo ciclo di colloqui. Nuovo ciclo di negoziati che il Pakistan spera di ospitare molto presto, come detto dal primo ministro Shehbaz Sharif. Inoltre, secondo un funzionario statunitense citato da Axios, nell'accordo che Washington e Teheran starebbero per firmare ci sarebbe anche lo stop della guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu. Cannes incorona Shorts di Christian Mungiu, vincitore della Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival del Cinema. Verdetto deciso dalla giuria presieduta da Park Chan-wook, composto da Diego Cespedes, Isaac Bankule, Paul Laverty, Demi Moore, Ruth Negga, Laura Vander, Stellan Schacher e Chloe Zhao. In un'edizione del festival che ha visto pochi film emergere, Chord, che racconta una coppia di immigrati che finisce sotto accusa per il modo in cui cresce i propri figli, ha riscosso grande ammirazione, portando al regista romeno la sua seconda palma. Aveva già vinto nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ha interdetto dall'accesso al territorio francese. L'ho annunciato su X il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei passeggeri della flottiglia Global Sumud, ha detto, sottolineando comunque che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia stessa. E torniamo negli Stati Uniti. Il Pentagono americano ha pubblicato una seconda tranche di 64 file legati a UFO e UAP, fenomeni anomali non identificati. Questa seconda raccolta, pubblicata 2 settimane dalla prima, comprende 6 PDF, 7 file audio e 51 video che documentano incontri tra UAP e velivoli militari con immagini sgranate, tipiche delle riprese effettuate da telecamere e sensori militari, accompagnate da descrizioni dettagliate. E noi per il momento ci fermiamo qui. A voi ancora l'augurio di una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
1: Torino International. Love his music.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A strade mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Torino International News.
8: Tra poco nel nuovo aggiornamento i notiziari, le ultime novità sull'asse geopolitico tra Washington e Teheran. Sempre negli Stati Uniti arrivano i dettagli sull'attacco armato avvenuto nelle scorse ore alla Casa Bianca. Ci sposteremo poi in Ucraina, colpita nella notte da massicci e mortali bombardamenti russi, e poi in Italia, dove è scattato l'importante test politico delle elezioni comunali. Una breve pausa e stiamo insieme con voi. Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo questa nuova edizione con le ultime novità sull'asse geopolitico tra Washington e Teheran. Secondo fonti statunitensi citate da Axios, gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini alla firma di un accordo strategico. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, periodo durante il quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto, consentendo all'Iran di tornare a vendere liberamente il petrolio in cambio di negoziati per limitare il programma nucleare. L'accordo fermerebbe anche il conflitto in Libano, una prospettiva che ha spinto il premier israeliano Netanyahu a convocare d'urgenza il gabinetto di governo per questa sera. Intanto il premier britannico Starmer ha commentato positivamente i progressi della trattativa. Sempre negli Stati Uniti arrivano i dettagli sull'attacco armato avvenuto nelle scorse ore alla Casa Bianca. Il presidente Donald Trump ha ringraziato pubblicamente il Secret Service per aver neutralizzato l'assalitore, identificato come il 21enne Nasir Best. Il giovane rimasto ucciso nello scontro a fuoco, in cui è rimasto gravemente ferito anche un passante, soffriva di gravi disturbi mentali. Era convinto di essere Gesù e Bin Laden ed era ossessionato dalla figura del tycoon contro cui aveva espresso minacce sui social. Ci spostiamo in Ucraina, colpita nella notte da massicci e mortali bombardamenti russi. Il presidente Volodymyr Zelensky ha denunciato su Telegram che Mosca ha lanciato un missile a medio raggio Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari contro la città di Bilatreska. Il bilancio della notte è pesante: colpito un'infrastruttura idrica, distrutte diverse scuole, danneggiate decine di edifici residenziali. Sono veramente folli, ha commentato Zelensky riferendosi ai vertici del Cremlino. Torniamo in Italia, dove è scattato l'importante test politico delle elezioni comunali. Oltre 6 milioni e mezzo di elettori sono attesi alle urne oggi e domani per rinnovare l'amministrazione di quasi 750 comuni. Il voto, che coinvolge ben 18 capoluoghi di provincia, tra cui Venezia, Salerno e Messina, rappresenta il primo vero scontro tra i partiti dopo il referendum sulla giustizia. I seggi rimarranno aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Dall'Africa arriva un drammatico allarme sanitario e corsa contro il tempo nella Repubblica Democratica del Congo per frenare l'epidemia di Ebola. Secondo l'ultimo bilancio del Ministero della Salute si registrano già 204 morti su 867 casi sospetti nell'est del paese. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte in stretta collaborazione con l'OMS per mettere in campo una risposta d'emergenza su larga scala. In chiusura, una curiosità tecnologica che riguarda le abitudini digitali del nostro paese. L'Italia si posiziona al quinto posto in Europa per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo un report di Best Brokers, gli italiani registrano oltre 37 milioni di visite mensili al chatbot di Nubeain, superati solo da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese, un boom tecnologico che sta accendendo i riflettori anche sul forte consumo di elettricità necessario per alimentare i server dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto anche per questo.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Tra poco nel nuovo aggiornamento ai notiziari le ultime novità sull'asse geopolitico tra Washington e Teheran. Sempre negli Stati Uniti arrivano i dettagli sull'attacco armato avvenuto nelle scorse ore alla Casa Bianca. Ci sposteremo poi in Ucraina, colpita nella notte da massicci e mortali bombardamenti russi, e poi in Italia, dove è scattato l'importante test politico delle elezioni comunali. Una breve pausa e stiamo insieme con voi. Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo questa nuova edizione con le ultime novità sull'asse geopolitico tra Washington e Teheran. Secondo fonti statunitensi citate da Axios, gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini alla firma di un accordo strategico. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, periodo durante il quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto, consentendo all'Iran di tornare a vendere liberamente il petrolio in cambio di negoziati per limitare il programma nucleare. L'accordo fermerebbe anche il conflitto in Libano, una prospettiva che ha spinto il premier israeliano Netanyahu a convocare d'urgenza il gabinetto di governo per questa sera. Intanto il premier britannico Starmer ha commentato positivamente i progressi della trattativa. Sempre negli Stati Uniti arrivano i dettagli sull'attacco armato avvenuto nelle scorse ore alla Casa Bianca. Il presidente Donald Trump ha ringraziato pubblicamente il Secret Service per aver neutralizzato l'assalitore, identificato come il 21enne Nasir Best. Il giovane è rimasto ucciso nello scontro a fuoco, in cui è rimasto gravemente ferito anche un passante, soffriva di gravi disturbi mentali. Era convinto di essere Gesù e Bin Laden ed era ossessionato dalla figura del tycoon contro cui aveva espresso minacce sui social. Ci spostiamo in Ucraina, colpita nella notte da massicci e mortali bombardamenti russi. Il presidente Vladimir Zelensky ha denunciato su Telegram che Mosca ha lanciato un missile a medio raggio Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari contro la città di Bilatreska. Il bilancio della notte è pesante, colpito un'infrastruttura idrica, distrutte diverse scuole e danneggiate decine di edifici residenziali. Sono veramente folli, ha commentato Zelensky riferendosi ai vertici del Cremlino. Torniamo in Italia, dove è scattato l'importante test politico delle elezioni comunali. Oltre 6 milioni e mezzo di elettori sono attesi alle urne oggi e domani per rinnovare l'amministrazione di quasi 750 comuni. Il voto, che coinvolge ben 18 capoluoghi di provincia, tra cui Venezia, Salerno e Messina, rappresenta il primo vero scontro tra i partiti dopo il referendum sulla giustizia. I seggi rimarranno aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Dall'Africa arriva un drammatico allarme sanitario e corsa contro il tempo nella Repubblica Democratica del Congo per frenare l'epidemia di Ebola. Secondo l'ultimo bilancio del Ministero della Salute si registrano già 204 morti su 867 casi sospetti nell'est del paese. I team di Medici Senza Frontiere stanno lavorando giorno e notte in stretta collaborazione con l'OMS per mettere in campo una risposta d'emergenza su larga scala. In chiusura, una curiosità tecnologica che riguarda le abitudini digitali del nostro paese. L'Italia si posiziona al 5° posto in Europa per l'utilizzo di ChatGPT. Secondo un report di Best Brokers, gli italiani registrano oltre 37 milioni di visite mensili al chatbot di Nubeain, superati solo da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese, un boom tecnologico che sta accendendo i riflettori anche sul forte consumo di elettricità necessario per alimentare i server dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per averci seguito. Restate in nostra compagnia. Buon proseguimento di ascolto.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International. Love his music.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Trump in Medio Oriente, l'accordo è pronto, Hormuz verrà riaperto, ma i Pasdaran fremano, solo a propaganda. Spari vicino alla Casa Bianca, ucciso l'attentatore, si credeva Gesù. In Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev. Mosca, una rappresaglia per bombe sui civili. Sempio, i giudici sono tutti corrotti. Lo sfogo nelle nuove intercettazioni riguardo il caso Garlasco, l'omicidio Chiara Poggi. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Rimanete con noi. Ancora bene ritrovate l'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Durante il colloquio telefonico di ieri sera tra il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, sarebbe stato concordato che in vista di una possibile sigla di un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, Israele potrà mantenere libertà d'azione contro le minacce su tutti i fronti, Libano compreso. Lo riporta Channel 12, citando una fonte politica israeliana. Inoltre, riferisce sempre la fonte, Trump ha riaffermato che non firmerà un accordo definitivo che non preveda lo smantellamento del programma nucleare iraniano e la rimozione di tutto l'uranio arricchito del territorio iraniano. È morto durante lo scontro a fuoco l'uomo che ha sparato vicino alla Casa Bianca intorno alle 18 ora locale, identificato nella persona di Nasir Best. L'assalitore era un giovane di 21 anni, originario del Maryland. Secondo quanto riportato da Fox News, Best è stato colpito dagli agenti delle forze di sicurezza dopo aver aperto il fuoco vicino a un checkpoint. E ancora esteri, è salito a 21 morti, 42 feriti il bilancio dell'attacco ucraino avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì, in cui i droni hanno preso di mira un edificio che ospita un dormitorio studentesco a Starobinsk, una città delle regioni ucraine di Luhansk occupata dalla Russia. Lo ha riferito il ministero russo delle situazioni d'emergenza. Al termine delle operazioni di ricerca e soccorso, le autorità della regione di Luhansk, insediate dal Cremlino, hanno proclamato 2 giorni di lutto, oggi e domani, in onore delle vittime. Durante una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sull'attacco, tenuta su richiesta della Russia, l'ambasciatore ucraino Andriy Melnyk ha respinto le accuse di crimini di guerra mosse dal suo omologo russo, definendole un puro spettacolo di propaganda e affermando che le operazioni del 22 maggio avevano come obiettivo esclusivo la macchina da guerra russa. Torniamo in Italia. Dopo lo sfogo ai giornali dei genitori e la preparazione dell'imminente contrattacco da parte della sua difesa, emergono nuovi particolari su Andrea Sempio e quanto avrebbe detto in alcune delle intercettazioni che da settimane stanno goccia dopo goccia emergendo fuori dalle aule della procura. Secondo quanto riportato da Repubblica, il nuovo principale indiziato per l'omicidio di Chiara Poggi racconta un'amica in macchina dell'incontro coi difensori avvenuto nell'ultimo anno. Al centro delle riflessioni, l'imminente incidente probatorio. Lui e l'Angela Taccia continuavano a dire: si vede che è una cosa pilotata, dove gli elementi non vengono detti. Questo emergerebbe dalle intercettazioni. Elezioni comunali: sono 18 i capoluoghi di provincia chiamati al voto. Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno, Trani e Venezia. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti, se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. In Sicilia e Friuli Venezia Giulia la soglia per l'elezione al primo turno è il 40% più 1. Ed è tutto. A voi ancora l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di una buona serata.

0: Sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Trump in Medio Oriente, l'accordo è pronto, Hormuz verrà riaperto, ma i Pasdaran fremano, sola propaganda. Spari vicino alla Casa Bianca, ucciso l'attentatore, si credeva Gesù. In Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev. Mosca, una rappresaglia per bombe sui civili. Sempio, i giudici sono tutti corrotti. Lo sfogo nelle nuove intercettazioni riguardo il caso Garlasco, l'omicidio Chiara Poggi. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Rimanete con noi. Ancora bene ritrovate l'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Durante il colloquio telefonico di ieri sera tra il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu sarebbe stato concordato che in vista di una possibile sigla di un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, Israele potrà mantenere libertà d'azione contro le minacce su tutti i fronti, Libano compreso. Lo riporta Channel 12 citando una fonte politica israeliana. Inoltre, riferisce sempre la fonte, Trump ha riaffermato che non firmerà un accordo definitivo che non preveda lo smantellamento del programma nucleare iraniano e la rimozione di tutto l'uranio arricchito del territorio iraniano. È morto durante lo scontro a fuoco l'uomo che ha sparato vicino alla Casa Bianca intorno alle 18 ora locale, identificato nella persona di Nazir Best. L'assalitore era un giovane di 21 anni, originario del Maryland. Secondo quanto riportato da Fox News, Best è stato colpito dagli agenti delle forze di sicurezza dopo aver aperto il fuoco vicino a un checkpoint. E ancora esteri, è salito a 21 morti, 42 feriti il bilancio dell'attacco ucraino venuto nella notte fra giovedì e venerdì, in cui i droni hanno preso di mira un edificio che ospita un dormitorio studentesco a Starobinsk, una città delle regioni ucraine di Luhansk occupata dalla Russia. Lo ha riferito il ministero russo delle situazioni d'emergenza. Al termine delle operazioni di ricerca e soccorso, le autorità della regione di Luhansk insediate dal Cremlino hanno proclamato 2 giorni di lutto, oggi e domani, in onore delle vittime. Durante una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'attacco, tenuta su richiesta della Russia, l'ambasciatore ucraino Andriy Melnyk ha respinto le accuse di crimini di guerra mosse dal suo omologo russo, definendole un puro spettacolo di propaganda e affermando che le operazioni del 22 maggio avevano come obiettivo esclusivo la macchina da guerra russa. Torniamo in Italia. Dopo lo sfogo ai giornali dei genitori e la preparazione dell'imminente contrattacco da parte della sua difesa, emergono nuovi particolari su Andrea Sempio e quanto avrebbe detto in alcune delle intercettazioni che da settimane stanno goccia dopo goccia emergendo fuori dalle aule della procura. Secondo quanto riportato da Repubblica, il nuovo principale indiziato per l'omicidio di Chiara Poggi racconta un'amica in macchina dell'incontro con i difensori avvenuto nell'ultimo anno. Al centro delle riflessioni, l'imminente incidente probatorio. Lui e l'Angela, taccia, continuavano a dire, si vede che è una cosa pilotata, dove gli elementi non vengono detti. Questo emergerebbe dalle intercettazioni. Elezioni comunali, sono 18 i capoluoghi di provincia chiamati al voto: Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno, Trani e Venezia. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti, se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta, si andrà al ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. In Sicilia e Friuli Venezia Giulia la soglia per l'elezione al primo turno è il 40% più 1. Ed è tutto. A voi ancora l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di una buona serata.

0: @torinointernational.com.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con prevalenza di cieli soleggiati, isolati piovaschi sui rilievi del Piemonte. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. Al centro, giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. Al sud, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura sulla Calabria. Al pomeriggio instabilità tra Cilento, Calabria e zone interne della Sicilia. Tempo invariato altrove. In serata e nella notte torna la stabilità ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature minime e massime in generale aumento su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Da poco, nella nuova edizione del nostro GR, gli sviluppi sulla scena geopolitica internazionale, sul delicato asse tra Washington e Teheran. La guerra in Ucraina, si registra una violentissima rappresaglia ordinata da Vladimir Putin dopo l'attacco di Kiev ai servizi di sicurezza russi. In Italia, l'importante test elettorale delle amministrative che coinvolge oltre 6 milioni di cittadini. E poi... scontro aperto dopo un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dal presidente del Senato Ignazio La Russa, in cui ha difeso lo storico leader del movimento della MSI Giorgio Almirante. Tra poco, restate con noi.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
8: Buonasera dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura, il segretario di Stato americano Marco Rubio vede una possibilità di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran già oggi. In tarda mattinata, ora italiana, il segretario di Stato americano ha incontrato a New Delhi il primo ministro indiano Narendra Modi per discutere di sicurezza, energia e relazioni strategiche nella sua prima visita ufficiale in India. Mi fa piacere ricevere il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio. Ha detto: abbiamo discusso di progressi continui della partnership strategica globale e comprensiva tra India e Stati Uniti, oltre che delle questioni legate alla pace e alla sicurezza regionale e mondiale, ha scritto Modi su X. Sono rientrate a Malpensa le salme dei 4 subitaliani morti alle Maldive lunedì, le prime autopsie. A gestire la procedura per il rientro delle salme è stato sicuramente il sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Nadia Alessandra Calcaterra, che opera su delega della Procura di Roma, a cui afferisce il fascicolo che ipotizza reato di omicidio colposo, per ora contro ignoti. Il magistrato conferirà lunedì, in un'udienza in programma alle 12.30, gli incarichi ai periti. Le parti lese potranno nominare i propri consulenti di parte. La prima autopsia a essere eseguita sarà quella del capo barca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. È partito dal Palazzo di Giustizia di Palermo il corteo delle associazioni e dei collettivi che chiedono giustizia e verità sulle stragi di mafia nel 34esimo anniversario dell'eccidio di Capaci. Tra gli organizzatori Agende Rosse, CGL, Casa Memoria, Felicia e Peppino Impastato, Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, Our Voice, attraverso le vie del centro, arriva nei pressi dell'albero Falcone, fuori la mafia dello Stato, tra gli slogan basta silenzi e depistaggi, si legge sugli striscioni presenti. Sugli altri anche il magistrato Nino Di Matteo, accolto tra gli applausi. E rimaniamo all'estero, siamo al settimo giorno di accampamento alle porte di Sirte. Nelle ultime 48 ore le nostre delegazioni sono state rifiutate da parte delle autorità della Libia dell'Est, chiudendo di fatto qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Lo comunica Flotilla Italia sui social, che chiede alle comunità internazionali di fare pressione affinché questo convoglio possa finalmente far rispettare il diritto internazionale e garantire il passaggio degli aiuti destinati alle popolazioni di Gaza. Il Papa ad Acerra: sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Così è iniziato il discorso di Leone XIV nella cattedrale di Acerra. Sono qui anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una chiesa che ha saputo usare la denuncia e la profezia per adunare il popolo nella speranza. Mi fermo qui, vi auguro ancora un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
10: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 0556 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Torino in

0: 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Torino International, la tua radio, la tua città.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: Astade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International, party until you drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.
8: Edhe thamë në tamare gënë fonë,

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta una musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.
8: 4, 3, 2, 1.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.